ma pali alla puerta, vide la luna entera, ma pali alla ventana, vide alla estrella Diana, ma pali al posto, vide un pilar de oro, con tre spaccialisti.